0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'azione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.